mia, porte mia, canza mia. Anche pila pala, quale in casa pala, quale in casa sera. Canza mia, porte mia, canza mia, porte mia.